0: 7.000 marines sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
1: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
0: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
1: Dall'inizio della guerra nel Vietnam 113.000 soldati americani sono morti in combattimento.
0: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

0: Trazione Miliardi, primo playback, seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il... proprio sul battere suo. Il primo.
0: Operazione Miliardi, primo blade. Quarta.
2: Base 2, prima.
3: C'è lo stop dopo.
4: La quarta,
5: c'è lo stop, sì.
6: A dove?
4: All'inizio, fanno quattro misure.
7: Quattro misure.
2: Base 2, prima.
5: Anzi, tre misure
4: e un batter.
8: Tre misure, un batter e stop.
2: Base

0: bemolle dai, si bemolle dai, si bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, eh. Quindi sei andato avanti.
2: No, io sono
0: guarda, vincendo da capo.
1: No, l'armonia è sempre do sol, do sol.
0: Forse tu ti trovi una, tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le fatto varie misure all'inizio, non so, sei andato avanti, poi non so che
0: fare. Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, dove dal do, perché io lo c'è levare, capito? Cioè, zamparaba, sol minore,
3: come
0: non
3: se
0: è
3: fossero spaventati.
1: Ah. Guarda, è così,
0: tu stai
1: sol, si, sol.
0: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti c'è soltanto una misura del...
4: Seconda, base 2, terza, prego partita.
5: You're listening to WHRW Binghamton.
6: You like movies about gladiators? You ever hang around the gymnasium? Ever seen a grown man naked? If any of these apply, WHRW is the place for you. WHRW, 90.5 FM, Binghamton, New York. Constant, free format programming.
7: Ladies, this is Emeril Lagasse saying breast cancer is a serious problem. Kick it up a notch. Check for lumps. Bam!

è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.